Questa è la mia terra, una terra che come me ama il silenzio. E se con la mia voce rompo questo silenzio, lo faccio per rendere omaggio a questi luoghi e alla mia gente. La musica penetra la terra, la percorre e vola lontanissimo. È un messaggio d'amore.

Grazie. Grazie. Grazie di essere qui così numerosi in questa apparentemente sperduta terra, ma così piena di bellezza, di significato. Grazie.

il momento ora della prima sorpresa di questa sera. Si tratta di un grandissimo sassofonista americano e che negli ultimi anni ha collaborato con i più grandi artisti del pianeta, da Toni Braxton, Whitney Houston, Aretha Franklin e tanti altri. Stasera invece è con noi, e io sono con lui per la prima volta e sono onoratissimo di questo. Si tratta di Kenny G.

Heather Headley, grazie. Una grande voce e una dolcissima persona. Grazie. Thank you.

È il momento di introdurre un astro nascente, anzi, un astro già nato, forse la più importante e interessante realtà pianistica al mondo. È un giovanissimo pianista che già 2 anni fa io sentivo per radio suonare dalla Scala i concerti di Rachmaninoff. Stasera è per la prima volta qui per condividere insieme a tutti noi questo momento e si tratta di Lang Lang, è un pianista cinese. Vorrei dire... Ciao, thank you to be here. L'idea di questo testo è nata da un grande cantautore che è Eugenio Finardi. Io poi ho collaborato con lui perché la canzone parla di un tema abbastanza doloroso che affligge purtroppo buona parte di noi ormai. Insieme abbiamo così fatto questa canzone e di quello che parla lo andiamo a scoprire insieme. Io, voi e Lang Lang.

che qui nel nostro paese dopo un'annata sfolgorante di straordinari successi la sentiamo dappertutto e stasera qui con noi non la ringraziamo tantissimo, grazie.

0: Grazie.
1: Signore e signori, un grande maestro, un grande direttore d'orchestra, Corke Calandrelli.

Grazie. Grazie. Grazie. E grazie soprattutto a Sara Brightman.

0: Signore e signori, al pianoforte il grande David Foster.
1: Beautiful. Wow. It's such a beautiful night. And okay, I'm going to try. Andrea Bocelli, e il più grande cantante del mundo, no, e del universo, Andrea Bocelli.
2: Yikes.

Siccome stasera non finiamo mai con i talenti, d'altra parte una serata così lo meritava, e il prossimo è un altro giovanissimo talento stellare, è probabilmente il più grande trombettista al mondo americano, si chiama Chris Botti.

0: Grazie.
1: Grazie Laura, applausi alla Iatico, incredibile.
0: È un piacere, Andrea.
1: E pensare che io la incontro sui cartelloni di tutti gli stati del mondo.
0: Come te.
1: Come me.
0: Un po' di meno, perché tu
1: grazie,
0: sei il più grande, la più grande voce, ed è un piacere per me.
1: Sono più grande di statura.
0: Vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di suonare, cantare con una bellissima band, con un pubblico così speciale e soprattutto con il grande Andrea Bocelli.
1: Grazie.

Grazie. Grazie, grazie e grazie sarebbero tanti. Grazie a tutti gli ospiti, prima di tutto, gli artisti che ci hanno così accompagnato in questa lunghissima avventura. Elisa, Laura Pausini, Sara Brightman, Heather Headley, Chris Botti, Lang Lang, Kenny G, David Foster, l'ho detto, sa quanti mi dimentico. Grazie a tutti e io spero che il Teatro del Silenzio viva ancora notti magiche come questa. Grazie. Grazie.

E ora veramente credo che non mi resti altro da dire se non time to say goodbye.

Grazie. Io vorrei il maestro Candrelli qui, tutti i miei amici, e vorrei qui anche l'infaticabile Veronica, che è stata al mio fianco, davanti e dietro sempre per questa avventura. Comunque tutti coloro che sono stati con noi possono venire sul palco qui. Grazie.